Mi famiglia Crisco, diciamo da qua. Ah, per la famiglia Crisco, diciamo da qua. Cantina, sì, un beso grande per tutta la famiglia Crisco Cantina, sì. Mamita, toda la gente de Machagay, un beso enorme. Qué lindo que esto, ¿eh? Ahí tenés, amigo. Ahí tenés, Esteban. La voz de Franco.